0: Chachulani Hall, Electro Pump Giani.
1: Hello. Ah, yeah. Tiravolo. Nirvasatva ki.